0: Kunkuri kunkumi lile etole tatawe
1: Kambala hutako hai hai hai hai
2: kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro
1: kuro kuro
0: kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro
1: kuro
2: kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro
0: Ipe, Ipe, Ajaka Fikasa, Midi Dora Wene.

0: Non vi trovo tutte le carabe, sono lo... Ah, follo così.
1: Ngatrova. Ngobeyani. De Kadia. E tu la guardi con cubo. Mi hanno sentito.
0: Ah,
1: non va. Un beninoiso. Bedi bei qua. Prova. E che si va mo.
0: Non vi ho ero.
1: Allo, ah, ok, non come. Non come lo. E quanti là? Noi, noi che mi guardi che noi che amiamo le guava io.
2: La città.
1: Noi guardo la vai che tu. O la mia è che ci duca da te ognuno.
2: Ma è prova.
1: Ma è prova ti io.
2: Vale come?
1: E tu le dici come? Ok, a mi baba che
0: io. Bello. A so lo chon kume na me. E nga ga ndi ndi. Eyo.
1: Me ba o do ko.
0: E nto le gbon sa e be ya e jibe ya si o voa. Ojo le gbon be o ne ti ne si be o la e ga to wa be likelege.
2: Eyo wa ba ifo.
1: Nja ya ti de ko pe o.
0: Eyo. If you own na me, if you own na me. If you own them, and you are quick, and you are quick, I got.